0: Le motte mi vibrano con le tene. Chi voi, Prospero Uttaro? Chi dopo canticchi?
1: Bona, canti? Si asociati, canti? Si asociati? Ehi, gomori uccidi tanto quanto sono. Si asciutti, canti? Si asciutti. Argio!
2: Arbona!
3: Argio!
1: Con la bola? Calli pure la cugina. Se ti noti la gesta regotaro, mi darò la cugina. Procendo rotto riposo andare a ottobre nessuna saggiare te. Usmo vai uttare un guacu auri usmai to corrigioli uttu te bonagni. Emti gotai ne darò una mattina la cugina. Poda quasi bacu. कारी साहस न थाए मार्ग चारी पथी का वृक्ष छाय थले क्लांति अपनोदन कर थाए जल बिना तो सार तो प्राण चित्कार कर उठु थाए पथी कर पथी तो पल्ली रो शेष भाग रे थिबा कुप निकट को जल पई जाई थाए तमरी बौड़ा
2: बौड़ा